0: Radio Gal Vicidadella, pe boi, da boi 1983.
1: Oh, così bello, giovanotto, che sparì da un fior di l'età.